0: Non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta!
1: Cosa hai detto, nonno?
0: Volevo dire che sta bruciando la barbetta!
2: Ma che dici, nonno?
0: No, volevo dire la trombetta! No, la polpetta! Cioè, no, la pancetta!
3: Vuoi dire forse la casetta?
0: È mezz'ora che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi?

0: dicevano
1: che bella la casetta in Canada,
2: dicevano che bella la casetta in Canada.
3: Ehi fannulloni, sapete la notizia?
4: Cosa c'è, nonno?

0: ciao.
1: Ciao.
2: E corre incontro a me, tutta trafelata, dice caro tanta fretta, ripetendo 100.000 volte
1: ciao.
2: Ciao.

0: ciao.
1: Ciao.
2: E corre incontro a me, tutta trapelata, dice caro tanta fretta, ripetendo 100.000 volte
1: ciao.
0: Ciao.

ricompiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.